Chamugamba kati nazala wembwa. Kati nazala we bamuita mbwa. Kati nazala wembwa omugambo otya. Bobo yagala kulaba ku nazalawo ng'ate omwana wamuzaala mu mbwa omugambo otya. Oyita bandi bakuyitira nazalawo. Era omanya otya nti nazala wange yegundi.